san aso omelo tomo Ureto mbolo sono mama oto Ajanga yo Zamuti